Casa Politici, La Corona su Andami. Marituna Kagura Wernikunata Alikuragichi, Manapia Corona su Andami.